0: To je
1: Večer na Kaprisu
0: in Hiti z obalo.
1: Non stop.
2: Che disegno ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di